0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. Apriamo con le notizie dalla Croazia. Stamane nuova azione dell'USKOK. Gli agenti dell'anticorruzione sono scesi in campo in Istria e in Dalmazia, nello specifico a Medolino e Imotski. Le indagini si concentrano su reati di furto, falsificazione di documenti e associazione a delinquere. Al momento è stata arrestata una persona. Fonti ufficiose riportano si tratti del prosieguo dell'inchiesta avviata dall'USKOK l'anno scorso nei confronti di 5 cittadini croati accusati di traffico di veicoli usati, evasione dell'IVA e dei dazi doganali. Passiamo ad altro. Soggiorno ufficiale in Istria per il premier Andrei Plenković. Il capo del governo parteciperà a un'esercitazione antincendio nel tunnel del Monte Maggiore per poi inaugurare una casa di riposo a Medolino, dove è prevista anche una protesta di ambientalisti contro la discarica di Castion. Nel tardo pomeriggio Plenković aprirà a Parenzo il nuovo resort Pizzal, un mega progetto turistico da oltre 200 milioni di euro. Il maggiore degli ultimi anni in tutta la Croazia. Dall'estero gravi disordini e proteste anti-immigrazione a Belfast in Irlanda del Nord. La notte scorsa sono state incendiate auto, case e un autobus, con i trasporti pubblici completamente bloccati. La violenza è esplosa dopo il ferimento di un quarantenne accoltellato da un cittadino sudanese. Secondo i media britannici, la polizia è stata attaccata e diverse famiglie di immigrati sono state aggredite fuori dalle proprie abitazioni. La città è sorvolata dagli elicotteri della polizia. Ultima pagina e torniamo nel Quarnero con gli eventi di oggi. Ricchissimo il cartellone degli appuntamenti promossi nell'ambito della settimana della cultura fiumana. Questo pomeriggio a Palazzo Modello, inaugurazione della mostra della sezione pittori in comunità guidati dalla professoressa Thea Pashkov. Alle 18, sempre al sodalizio fiumano, presentazione del libro El Bosco de Stribor, il capolavoro della grande scrittrice Ivana Berlich-Majoran, tradotto in dialetto fiumano da Tiziana Dabovic, con illustrazioni degli alunni della Scuola di Scienze Naturali e Grafica di Fiume. E questa sera alle 18 al Museo Civico Palazzo dell'ex Zuccherificio è in programma un incontro con Angela Simone, designer italiana di fama internazionale, che attualmente lavora come giornalista grafica nella redazione del settimanale di moda Elle. Sentiamo un commento dell'artista.
2: Alle ore 18 ci sarà la presentazione del libro con una piccola mostra, diciamo in anteprima. Ho portato alcuni gioielli dei più importanti da mostrare al pubblico e contemporaneamente faremo un racconto di tutto il percorso artistico che riguarda dal 2004 al 2024. Infatti il libro si intitola proprio Emotional Paper Jewel 2004-2024, edito da Silvana Editoriale e curato dalla storica del gioiello Bianca Castello.
0: Aggiungiamo che domani 11 giugno dalle 17 alle 21, sempre presso l'ex Zuccherificio, Angela Simone terrà un laboratorio dedicato alla creazione di gioielli in carta. Per partecipare è necessario notificarsi tramite il modulo disponibile sulle pagine Facebook del Palazzo dell'ex Zuccherificio. Andiamo avanti con i dati meteo. Alle 10 a Fiume registrati 23 gradi dopo una minima notturna di 21. Umidità relativa al 63% con alta pressione atmosferica. Nel Quarnero condizioni sempre estive e calde, ma in presenza di nubi sparse. In serata e durante le ore notturne alta probabilità di temporali e rovesci. Moderati venti dai quadranti orientali e scirocco che a fine giornata andranno aumentando di intensità. Mare da poco a moderatamente mosso, massime lungo la costa tra 26 e 28 gradi, in Gorski Kotar tra 24 e 27 gradi. E in chiusura l'almanacco del giorno, è mercoledì 10 giugno, a Fiume il sole è sorto alle 5.14 e tramonterà alle 20.49. Il pensiero di oggi cita: chi rimanda a dopo non ha ancora capito quanto sia imprevedibile la vita. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, prossimo appuntamento 12.30. Buona giornata insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ancora un buongiorno da Radio Fiume, partiamo dalla politica croata. Il pacchetto antinflazione del governo Plenković dovrebbe contribuire a riportare sotto controllo il caro prezzi entro il 2027. Lo ha dichiarato il ministro delle finanze Tomislav Ćorić nel corso della trasmissione Ed ora il governo. Secondo il ministro, le analisi economiche condotte dall'esecutivo hanno evidenziato la necessità di intervenire per frenare le pressioni inflazionistiche generate da una crescita economica intensa. Ćorić ha sottolineato che le misure adottate puntano a garantire maggior stabilità per cittadini e imprese. E all'odierna seduta del Sabori, i parlamentari discutono la legge che tutela giornalisti, scienziati e ONG dalle cosiddette cause SLAPP, i procedimenti giudiziari infondati e strumentali nati per mettere a tacere chi si occupa di temi di pubblico interesse. Il testo recepisce la direttiva europea del 2024 e introduce scudi legali per difendere la libertà d'espressione e il diritto di cronaca da denunce intimidatorie. A brevi linee dall'estero, in Medio Oriente nuovi attacchi americani nella notte su basi militari, navali e impianti radar a sud dell'Iran. Teheran ha risposto bombardando obiettivi americani in Giordania, Bahrain e Kuwait. In Libano Israele ha devastato la città di Tiro, all'alba di stamane altri 10 morti. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato uno stanziamento di quasi 70 miliardi di dollari destinato alle politiche anti-immigrazione. Torniamo a Fiume con la cronaca. La polizia ha fermato un 33enne cittadino croato per reato di danneggiamento volontario di proprietà altrui. L'uomo è stato fermato con l'accusa di aver danneggiato nella giornata di ieri diversi parabrezza di automobili parcheggiate nel rione di Kosala utilizzando un martello. Si stima che i danni materiali tocchino i 6.000 euro. Il 33enne è in custodia cautelare. Nei suoi confronti è stata sporta denuncia penale. Dal mondo della comunità nazionale italiana, a valle a Castelbembo è stato inaugurato ieri il nuovo incubatore d'impresa per start-up e professionisti promosso dall'Unione Italiana. Obiettivo del Lab è promuovere la cultura imprenditoriale e valorizzare idee innovative del gruppo nazionale italiano, offrendo consulenza e sostegno. L'iniziativa è stata realizzata grazie al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e all'Ufficio per i diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia. Aggiungiamo che proprio oggi è stato pubblicato anche il bando per la quinta edizione di Mettiti in proprio. La scadenza è fissata al 1° settembre. Per tutti i dettagli consultare le pagine dell'Unione Italiana. Proseguiamo con gli eventi di oggi. La comunità degli italiani di Abbazia ospita la conferenza Dolori alla schiena del dottor Ferruccio Tomisic, specialista in ortopedia. Inizio alle 18 in Villa Antonio. L'ingresso è libero. Ed ora musica. Questa sera a Crikvenica è in programma la finalissima del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero. Già noti i nomi dei vincitori, visto che ieri, durante la serata in Piazza della Risoluzione Fiumana, il quartetto femminile Donne, con il brano Kostrenski Kapetani, si è aggiudicato il trono dell'edizione 2026. Secondi Josso Butorac, Nikola Kolacevic e la Klapa Tic, e terza Mia Starai, che nella classifica generale vola davanti al duo Alen Vitasovic e Silvia Reyes. Date le condizioni meteo avverse annunciate per stasera, la finale a Crikvenica si terrà al locale Palasport. Inizio alle ore 21 con diretta sulla nostra emittente. Terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume segnati 24 gradi. Pomeriggio instabile nel Quarnero con tratti di sole alternati a nuvolosità variabile. In serata e nella notte rischio temporali e rovesci. Venti dai quadranti orientali da leggeri a moderati. Massime per oggi fino a 28 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione. Prossima edizione il GR delle 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con le notizie dalla Croazia. L'Alta Corte Penale ha confermato la sentenza del Tribunale Conteale di Zagabria che ha condannato Branimir Glavaš a 7 anni di carcere per crimini di guerra commessi ai danni di civili serbi a Osijek all'inizio della guerra del 1991. La sentenza è diventata definitiva anche per altri 3 imputati, tutti ex comandanti di un'unità speciale per operazioni di sabotaggio e ricognizione a Osijek. Sono Gordana Getoš Magdić, condannata a 4 anni di reclusione, Dino Kontić e Zdravko Dragić, condannati a 3 anni di carcere. Voltiamo pagina. Il pacchetto anti-inflazione del governo Plenković dovrebbe contribuire a riportare sotto controllo il caro prezzi entro il 2027. Lo ha dichiarato il ministro delle finanze Tomislav Ćorić nel corso della trasmissione Ed ora il governo. Secondo il ministro, le analisi economiche condotte dall'esecutivo hanno evidenziato la necessità di intervenire per frenare le pressioni inflazionistiche generate da una crescita economica particolarmente intensa. Ćorić ha sottolineato che le misure adottate puntano a garantire maggior stabilità per cittadini e imprese. Oltre all'inflazione galoppante, in Croazia sale il numero dei pignorati. Alla fine di maggio i cittadini con i conti correnti bloccati erano quasi 195.000, in lieve calo su base mensile, ma con un debito complessivo che con gli interessi ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro. Di questi 630 milioni sono dovuti alle banche. Lo confermano i dati dell'agenzia finanziaria FINA. Sul fronte delle imprese i soggetti bloccati sono quasi 14.000, in aumento rispetto all'anno scorso, per un debito totale che supera i 532 milioni di euro. Proseguiamo con la cronaca. Nuova azione dell'USCO, in Istria e in Dalmazia, a Medolino e Imotski. Le indagini dell'anticorruzione croata si concentrano su reati di furto, falsificazione di documenti e associazione a delinquere. Al momento è stata arrestata una persona. Fonti ufficiose riportano si tratti del prosieguo dell'inchiesta avviata dall'USCO l'anno scorso nei confronti di 5 cittadini croati accusati di traffico di veicoli usati, evasione dall'IVA e dei dazi doganali. E all'odierna seduta del Sabor i parlamentari discutono la legge che tutela giornalisti, scienziati e ONG dalle cosiddette cause SLAPP, i procedimenti giudiziari infondati e strumentali nati per mettere a tacere chi si occupa di temi di pubblico interesse. Il testo recepisce la direttiva europea del 2024 e introduce scudi legali per difendere la libertà d'espressione e soprattutto il diritto di cronaca da denunce intimidatorie. Soggiorno ufficiale in Istria per il premier croato Andrej Plenković. I dettagli nel servizio di Isabel Vidaic.
2: Il premier Andrej Plenković è oggi in Istria per una serie di appuntamenti istituzionali. In mattinata ha partecipato all'esercitazione interforze dei vigili del fuoco sul versante istriano del tunnel del Monte Maggiore. Seconda tappa a Medolino per l'inaugurazione della nuova casa per anziani. In occasione della visita, gli ambientalisti hanno consegnato a Plenković una richiesta formale per la cessazione dell'attività del centro di gestione dei rifiuti di Castion. Nel tardo pomeriggio il capo del governo parteciperà all'inaugurazione del nuovo resort turistico Pizzal a Parenzo. Si tratta del più importante investimento alberghiero realizzato in Croazia negli ultimi anni. Una struttura del valore di oltre 200 milioni di euro con una capacità ricettiva di circa 1.700 ospiti.
0: Proseguiamo con le notizie dall'estero. Gravi disordini e proteste anti-immigrazione a Belfast in Irlanda del Nord. La notte scorsa sono state incendiate auto, case e un autobus con i trasporti pubblici completamente bloccati. La violenza è esplosa dopo il ferimento di un quarantenne accoltellato da un rifugiato sudanese. Secondo i media britannici, la polizia è stata attaccata e diverse famiglie di immigrati aggredite fuori dalle proprie abitazioni. La città è sorvolata dagli elicotteri della polizia. Durissima la condanna alle violenze da parte del governo laburista del premier Keir Starmer.
1: Notizie locali.
0: Cronaca fiumana. La polizia ha arrestato un 33enne cittadino croato per reato di danneggiamento volontario di proprietà altrui. L'uomo è stato fermato con l'accusa di aver danneggiato nella giornata di ieri diversi parabrezza di automobili parcheggiate nel rione di Cosala utilizzando un martello. Si stima che i danni materiali tocchino i 6.000 euro. Il 33enne è in custodia cautelare. Nei suoi confronti è stata sporta denuncia penale. Passiamo ad altro. Mondo CNI, al via le iscrizioni per il campeggio estivo dell'Unione Italiana. Da oggi i bambini tra i 9 e gli 11 anni possono iscriversi al campo che si terrà dal 19 al 25 luglio a Lanterna di Torre, con laboratori, sport e visite didattiche. I posti sono 24, la quota è di 275 euro. Alle gare di calcetto per le elementari italiane di Croazia e Slovenia, ieri a Fiume la scuola Dolaz si è aggiudicata la Coppa Mario Basiak. È la prima volta dopo ben 14 anni che una scuola fiumana si è portata a casa il prestigioso premio. La Dolaz ha giocato 4 partite, conquistandosi altrettante vittorie con una differenza reti di 17-2. A rappresentare la Dolaz, gli alunni Jan Markis, Vito Gasparaz, Giacomo Tatic, Sven Ramčić Materljan, Vito Pulic e Leo Narančić. Ad accompagnarli l'insegnante Christian Pensa. Ed ora parliamo degli eventi di oggi promossi nell'ambito della Settimana della Cultura Fiumana. Questo pomeriggio a Palazzo Modello, inaugurazione della mostra della sezione Pittori in Comunità, guidati dalla professoressa Thea Pashkov. Sentiamo i dettagli.
3: Prima di tutto si tratta di 24 lavori fatti in tecnica di acrilico sulle tele e un paio anche di acquarelli. Il tema era la trasparenza per lo più del vetro, quindi la maggioranza ha rappresentato i fiori nei vasi oppure delle bottiglie con dei bicchieri. Però ci sono anche quelli che hanno trovato dei motivi molto più creativi e anche ingaggianti, come per esempio le gocce d'acqua nelle quali c'è il riflesso del motivo circostante, e anche per esempio dei riflessi sulle varie superfici come le bottiglie del vetro, motivi che si rispecchiano nei occhiali del sole e sul vetro di una vetrina. Molto particolare, creativo e anche abbastanza esigente. È la prima volta che abbiamo fatto un attivo del genere.
0: Dopo la mostra della sezione Pittori, alle ore 18, sempre al circolo, presentazione del libro El Bosco de Stribor, il capolavoro della grande scrittrice Ivana Berlich-Mažuranić, tradotto in dialetto fiumano da Tiziana Dabovic. Ecco un commento di Dabovic.
4: È un piacere poter commentare questo lavoro che è stato realizzato dai ragazzi della scuola media dell'indirizzo di scienze naturali e grafica. Secondo me è un vero dono alla nostra comunità. La scuola ovviamente è una scuola croata e credo che sia un segno che dimostri impegno, creatività, ma penso che la cosa più preziosa sia il desiderio veramente sincero di cercare di tornare a guardare alla fiume di una volta e sapere che questi ragazzi sono interessati a come si parlava una volta a Fiume. È anche un modo per comprendere più a fondo la propria città e forse anche non lasciare che la memoria non si perda.
0: Andiamo avanti. Questa sera alle 18 al Museo Civico, Palazzo dell'ex Zuccherificio, è in programma la presentazione della monografia Emotional Paper Jewel di Angela Simone, designer italiana di fama internazionale e giornalista grafica del settimanale di moda Elle. Sentiamo un commento dell'artista.
5: Ci sembrava importante portare qualcosa che riguardasse il design contemporaneo, soprattutto riguardante il gioiello contemporaneo. Innanzitutto sono una grafica, perché sono nata come grafica negli anni 80-90, quando esisteva ancora la carta e si lavorava con la carta, tutto a mano, eccetera, e lavoravo per i giornali femminili di moda. Poi negli anni è arrivato il computer e tutto è cambiato. Io ho ripreso in mano proprio il primo amore, diciamo, che è la carta, e ho iniziato a lavorare sul gioiello, quindi realizzando e creando soprattutto collane, gioielli di tutti i tipi, spille, eccetera. E da qui poi ho lavorato più o meno 20 anni contemporaneamente al mio lavoro di grafica. Dopodiché questi 20 anni ho voluto, come dire, onorarli, riunirli in un volume monografico dove un po' racconto la mia storia, che io considero la mia avventura, la mia favola, no? Perché tutto è sempre avvenuto in maniera molto spontanea e casuale, e io ho seguito quello che poi la vita mi proponeva e l'ho seguita con amore e con passione.
0: Aggiungiamo che domani, 11 giugno, dalle 17 alle 21, presso l'ex zuccherificio, Angela Simone terrà un laboratorio dedicato alla creazione di gioielli in carta. Per partecipare è necessario notificarsi tramite il modulo disponibile sulle pagine Facebook del Palazzo dell'ex zuccherificio. Ed è stato presentato oggi in Punto Stampa il nuovo spettacolo del dramma italiano Di Fiume, Mio figlio cammina solo un po' lentamente, per la regia di Marcella Serli. Sentiamo un commento di Noemi De Sardo, direttrice facente funzione della nostra compagnia di prosa.
6: Siamo molto felici di presentare questo spettacolo, Mio figlio cammina solo un po' lentamente, non solo perché è una grande coproduzione che coinvolge il CSS, il Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, e i Teatri Stabil Furlan, ma anche perché parla di una storia molto intima di famiglia, e il pubblico viene coinvolto perché si riconosce in queste dinamiche. Diciamo che questa dimensione familiare coinvolge anche chi ci lavora a livello di spettacolo, di progetto, perché in un certo senso riconosciamo che anche la nostra compagnia è una famiglia e rispecchia anche questa realtà del dramma italiano, in cui abbiamo accolto come attori ospiti anche due esterni, Rita Maffei, che rappresenta appunto il CSS, e Somaglino dei Teatri Stabil Furlan. È un testo di drammaturgia molto contemporaneo, attuale in termini di tempo, ma anche di territorio. C'è una dinamica intima dello stare tra i propri cari e della funzionalità e della disfunzionalità delle famiglie, che è universale.
0: La pièce debutterà in anteprima venerdì 12 giugno alle ore 18, sabato 13 giugno alle 19:30 è in programma la prima. Ed ora musica. Questa sera a Ciriquenica si terrà la finalissima del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero. Già noti i nomi dei vincitori, ovvero delle vincitrici, visto che ieri durante la serata in Piazza della Risoluzione Fiumana il quartetto femminile Donne con il brano Kostrensky Kapetani si è aggiudicato il trono dell'edizione 2026. A stasera quindi il resto della classifica. Date le condizioni meteo avverse annunciate per le prossime ore, la finale a Ciriquenica si terrà al locale Palasport. Inizio alle 21 con diretta su Radio Fiume.
1: Lo sport.
0: Calcio. È iniziata l'avventura mondiale della Croazia. I Vatreni di Dalic sono arrivati negli Stati Uniti, atterrando a Washington, e hanno già raggiunto il ritiro di Alexandria, dove completeranno la preparazione in vista dell'esordio. Il mondiale scatterà domani con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, ma la nazionale croata scenderà in campo appena il 17 giugno.

leggeri a moderati, massime fino a 28 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 25 gradi, umidità relativa al 58% con condizioni di alta pressione atmosferica. Le previsioni di domani confermano maltempo in mattinata con nuvolosità variabile e precipitazioni intermittenti, in seguito graduale rasserenamento. Soffierà la bora da leggera a sostenuta, mare da poco a moderatamente mosso. Massime lungo la costa tra 23 e 25 gradi, in Gorski Kotar tra 14 e 17 gradi. E con questo è tutto. L'odierna edizione del GR è stata realizzata in regia da Luca Beschlic. Grazie del cortese ascolto e a domattina con il primo notiziario delle 10.30. Buona serata sulle onde di Radio Fiume.